0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Rimasero così per alcuni secondi, prendendosi le mani, parlando una lingua senza parole.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sai, c'è un posto dove ho iniziato ad amarti. E torno spesso là. Come ci fosse dentro il nostro incontro, in uno specchio, e il suo riflesso non mostrasse solo me, ma ancora noi.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
2: Solo due persone che hanno veramente scelta possono amarsi sul serio. La solitudine fa amare tutto.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. Ariete, ottimo momento per il lavoro, investimenti, vendite. Il salto di Mercurio in Leone è molto ricco quando va in quel segno, porta favori che derivano dalle amicizie, ma nello stesso tempo chiede anche a voi di aiutare le persone vicine.

le persone care. Toro, sarà bene rinunciare a qualche impegno che non è necessario, che non è urgente, ma un po' di grinta in più ve lo darà Marte. Gemelli, questo Ferragosto per voi dovrebbe essere di lavoro, perché quelle occasioni che si presentano questa settimana poi non si presentano più, nemmeno in amore. Cancro, è possibile fare una buona operazione commerciale oggi grazie alla vostra luna. Certo, Mercurio vi ha lasciato ieri, l'ho detto ieri che era domenica, però è andato nel campo del patrimonio e lui in Leone, credetemi, raddoppia o perlomeno moltiplica i nostri guadagni, in questo caso i vostri guadagni. Leone, buon compleanno. E Mercurio è il pianeta che è arrivato nel segno già ieri, diventa ricco, banchiere, capitalista, vi mette l'argento vivo addosso, risveglia la vostra ambizione, ma soprattutto porta occasioni insieme a Giove. Vergine, per quanto riguarda la bella notizia della settimana, è questo Marte che finalmente non sarà ostile, stancante e anche snervante per il vostro sistema nervoso, per la salute, eccetera, perché quel Marte ha soltanto qualità negative quando va in Gemelli per voi, perché per qualcun altro no. Allora, Bilancia, vi devo dire che senza rovinare le vostre vacanze di Ferragosto con questa bella Venere nel cielo, ma quando tornate Marte sarà in Cancro e quindi al ritorno avrete qualche sorpresa, qualche litigio non piacevole proprio nel mondo del lavoro. Scorpione, regalatevi un estivo break senza troppo movimento e senza eccessi di alcun genere. Dopo questo tranquillo, completo relax, dopo la luna piena e l'eclissi, sarete pronti per una nuova battaglia, volendo anche in amore, non solo nel lavoro. Sagittario, grande possibilità di enorme successo. Capricorno, tutti i rapporti che non possono darvi né soddisfazioni, né gioia, né guadagno, ma perché li tenete su? Mandateli in quel paese. La solitudine non fa male a nessuno, Capricorno, soprattutto a noi, parlo anche di me, è utile, anzi è utile. Acquario, voi andrete avanti perché avete grinta, avete Marte. Anche il vostro coniuge adesso con Venere crede in voi, ma c'è un temporale estivo in arrivo nel rapporto di coppia. Pesci, ma la cosa che aspettate e che mi fa piacere denunciare è che il 12 Marte dai Gemelli, che era veramente orrendo, andrà in Cancro. E allora gli signori dei pesci, signore, vestiamoci a festa, prendiamo la barca e facciamo un giro intorno all'isola di Capri. Vi ringrazio molto per il vostro affetto, vi do appuntamento anche domani e vi auguro felicità. Pensiero delle stelle, dice questo Mercurio, che si può essere fortunati senza essere

0: Giovanelli con I Just Wanna Stop alle 6 in punto qui su Dimensione Suono Soft. Ma altro che fermarci, noi qui dobbiamo iniziare questo lunedì. Lo so che è difficile carburare, lo so che è difficile iniziare una nuova settimana, ma insieme forse ci possiamo riuscire. Buongiorno da Laura Buono qui su Dimensione Suono Soft. Tra l'altro oggi è un lunedì particolare perché è la festa di San Lorenzo, quindi innanzitutto auguri a chi porta questo nome, ma è un po' la festa di tutti perché è da sempre questa giornata associata alle stelle cadenti. Infatti la tradizione le chiama proprio le lacrime di San Lorenzo, quindi stasera possiamo festeggiare tutti con gli occhi al cielo sperando di vederne qualcuna e di poter esprimere qualche desiderio. E poi facciamo anche gli auguri oggi non solo a chi porta il nome Lorenzo o Lorenza, ma anche a chi festeggia il compleanno, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 10 agosto. Tanti auguri ad Antonio Banderas, che proprio in questi giorni arriva nelle sale con Tony, il film in cui interpreta un ruolo al fianco del giovane protagonista che veste i panni di un ventenne Anthony Bourdain. Poi tanti auguri a Lorella Cuccarini, lanciata da Pippo Baudo. L'ho inventata io, te lo ricordi quando lo diceva? E lei che è stata capace di attraversare veramente decenni di televisione italiana rimanendo sempre sulla cresta dell'onda. E poi ricordiamo Camillo Benso, conte di Cavour, tra gli artefici, no, dell'Unità d'Italia, e Herbert Hoover, 31esimo presidente degli Stati Uniti. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 10 agosto del 1519 quando le 5 navi di Ferdinando Magellano salpavano da Siviglia per tentare la prima circumnavigazione del globo. Un viaggio epico che sarebbe durato quasi 3 anni, costato tra l'altro la vita allo stesso Magellano, ma che avrebbe dimostrato per sempre che la Terra in fondo è davvero rotonda, alla facciaccia dei terrapiattisti.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Camminavamo piano su una strada fatata che pareva esistere solo per noi. Ogni sosta era un bacio. Una scusa perfetta per non arrivare mai.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: Forse non l'abbiamo cantata tutta, ma il du-du-du da-da-da, quello sicuramente sì, è irresistibile. Vattene amore di Amedeo Minghi e Mietta, alle 6:17 minuti in questo istante qui su Dimensione Suono Soft, e siamo pronti, direi, come ogni mattina, a sapere un po' quello che succede nel mondo grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Questione migranti, la Germania è pronta a riattivare i respingimenti in Italia dei richiedenti asilo. Applichiamo i nuovi accordi europei, avverte Berlino, il Viminale frena. Resta alta la tensione Roma-Madrid, Tajani conferma la sospensione di Schengen fino al 15 agosto, proseguono i controlli incrociati negli aeroporti, timori per nuovi arrivi a Selva. Israele rifiuta il piano di pace di Trump per Gaza, Netanyahu dice nessun ritiro dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, nuovi attacchi nel sud del Libano. In Ucraina nella notte l'arma aereo a Kiev e in diverse regioni, appello del Papa a entrambe le parti, si rispetti il diritto umanitario e cessino gli attacchi che coinvolgono i civili. Un furgone di braccianti di ritorno al lavoro nei campi si ribalta nel Foggiano, un morto e 9 persone ferite, sono tutte di origine marocchina. Afa senza tregua, in settimana picchi fino a 40 gradi, allarme per la secca del Po in Piemonte, per Copernicus il periodo giugno-luglio è stato il più caldo mai registrato in Europa. Addio Livio Berruti, eroe dell'atletica azzurra, il campione olimpico dei 200 metri di Roma 1960, è morto a 87 anni. Mattarella ha rappresentato lo sport italiano. Tennis, Sinner salta Cincinnati per un problema al ginocchio e punta agli US Open da oggi, al via a Birmingham, gli europei di atletica, tutto in diretta su Sky.
0: E noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo a tutti i nostri atleti italiani. Grazie alla redazione di Sky TG24, oggi forse più che mai è importante sapere che tempo ci aspetta per capire se questa notte sarà libera dalle nuvole e potremo vedere qualche, speriamo, stella cadente ed esprimere qualche desiderio. Quindi tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende lunedì con sole assoluto protagonista sul Lazio e con calde d'afa molto intensi. Punte massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare inoltre qualche temporale di calore che potrà interessare i settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno. I venti deboli e con mar Tirreno calmo o poco mosso, e vi anticipo che nei prossimi giorni continuerà questa fase stabile con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Love Light, l'acoustic version di Taylor Swift su Dimensione Suono Soft. Lei che ha zittito Trump, cioè nel vero senso della parola, ha ottenuto legalmente che le sue canzoni venissero rimosse dai video TikTok del presidente. E ovviamente la reazione dei fan non si è fatta attendere.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

lo spettacolo dell'amore. Love Show alle 6:41 minuti qui su Dimensione Suona Soft. Buongiorno da Laura Buono. Siamo al 10 di agosto e quando arriviamo a questo periodo dell'anno sicuramente siamo tutti un po' cotti, siamo stanchi. E allora stamattina vorrei parlare con te di un integratore alimentare straordinario che ci può aiutare ad essere meno stanchi, che è il Magnesio Supremo, composto da acido citrico vegetale e carbonato di magnesio. È questa polvere che si scioglie nell'acqua e genera questa sostanza facilmente assimilabile dal nostro organismo ed è un pilastro indispensabile per il benessere olistico della mente e del corpo ed è un vero e proprio toccasana per contrastare appunto la stanchezza fisica ma anche quella mentale nei periodi di forte stress oppure anche durante i cambi di stagione perché aiuta a regolare la produzione di cortisolo. Ecco, meglio assumerlo la sera in acqua tiepida prima di mettersi a letto perché distende proprio le tensioni.

0: calma il sistema nervoso e predispone anche ad un sonno profondo e quindi più ristoratore. Se poi facciamo sport o soffriamo di crampi e anche di rigidità cervicale, ecco, questo minerale è perfetto per favorire il corretto rilassamento muscolare. E poi è anche un prezioso alleato femminile che è utilissimo per esempio per alleviare i fastidi e anche l'irritabilità tipici della sindrome premestruale. Per consumarlo meglio, sciogliamone un cucchiaino di polvere in acqua e attendiamo che la soluzione diventi limpida, e questo è il segno che il minerale è pronto per essere assorbito. Però chiediamo sempre al medico di fiducia se possiamo prenderlo o no, che è meglio.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Vorrei

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: James Morrison con You Give Me Something alle 6:58 minuti qui su Dimensione Suono Soft in questo lunedì dei desideri, perché oggi è il 10 agosto e quindi sta per arrivare la famosa notte di San Lorenzo. Abbiamo messo da parte già qualche desiderio così da essere pronti, ecco, nel caso facciamolo subito perché così ci facciamo trovare preparati.
1: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Andrea Soprani. Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri sulla via Portuense a Roma, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane era alla guida di un motoveicolo Yamaha e, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente senza il coinvolgimento di altri veicoli. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 19 della via Portuense. Per il 19enne non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Già la Viterbo Benedetta Marino, 23 anni, è stata trovata morta venerdì in un casolare dopo la festa di compleanno. Il mistero delle ultime ore sul caso indaga la squadra mobile. La procura ha aperto un'inchiesta ipotizzando la morte in conseguenza di altro reato, eccessione di sostanze stupefacenti. Disposta l'autopsia per questa mattina. Il bar di Latina è a rischio crollo, ma continua lo stesso ad esercitare l'attività di pubblico esercizio accogliendo i clienti. Lo stop arriva solo a seguito di un controllo di routine dei carabinieri dei NAS impegnati nell'ambito della campagna nazionale Estate Tranquilla e dei servizi ordinari di monitoraggio. Arrivati sul posto per le verifiche del rispetto della normativa igienico-sanitaria, i militari dell'arma invece scoprono gravi dissesti statici e strutturali alle pareti e alla pavimentazione dei locali. Tennis: Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati, troppo forte il fastidio provato negli ultimi giorni al ginocchio destro. I numerosi controlli al J-Medical di Torino hanno allungato i tempi per il pieno recupero di Jannik Sinner. Il forfè è stato annunciato dagli organizzatori sui canali ufficiali del torneo, in programma sul cemento americano da domani. Sono concentrato nella preparazione degli US Open, le parole di Sinner. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca ed un tocco che mai si ferisce.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: modo tuo di Elisa su Dimensione Solo Soft, anzi scritta da Ligabue e cantata da Elisa. Elisa che ha scelto di andare in vacanza lontanissima dal caldo è in Islanda in questo momento insieme ad Emma, la cantante, e al produttore Dardust, e stanno riempendo i social di foto e di video che li vedono ritratti proprio nella natura incontaminata dell'Islanda. E ti viene da dire: anch'io un giorno voglio andare lì, anch'io voglio andare a prendere un po' di fresco e vedere ancora quella natura spettacolare che ti fa dire: forse dobbiamo rispettarla di più.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Letto inconfondibile di Michael Jackson, You Will Be There su Dimensione Suono Soft. Siamo nella settimana che ci porterà dritti dritti al Ferragosto, che è la settimana per eccellenza delle vacanze degli italiani, e guarda caso tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo proprio delle vacanze degli italiani che stanno cambiando. Non c'è più la vacanza di una volta, o meglio sta tornando proprio la vacanza di una volta, e te lo racconto tra poco. Prima c'è Marco Mengoni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: I Coldplay con Fixio alle 7:38 minuti qui su Dimensione, sono Soft. E cos'è che ci rimette a posto adesso durante questi giorni di agosto? Le vacanze, perché siamo arrivati veramente cotti e un po' di sana vacanza ci rimette in sesto. Però non esistono più le vacanze di una volta, cioè le vacanze quelle con l'agenda in mano, con 10 tappe al giorno da fare, il telefono sempre pronto a fotografare qualsiasi cosa. No, per l'estate 2026, te lo dico, sembra che stiamo riscoprendo una cosa che pensavamo ormai superata, la cosiddetta villeggiatura, ma quella vera, quindi mete vicine, piccoli borghi, una spiaggia raggiunta in bicicletta, la passeggiatina nella pineta, l'edicola, il bar dove dopo qualche giorno conosci già insomma chi ci lavora. E quindi il lusso stiamo riscoprendo di non dover far niente di particolare, e i numeri parlano chiaro, raccontano proprio questo desiderio di stare insieme e di rallentare. Infatti addirittura il 90% degli italiani quest'anno ha programmato questo tipo di vacanza in compagnia. Il 36% parte con la famiglia, il 31% in coppia e il 23% con gli amici. E tra le attività più apprezzate, oltre ovviamente al relax, c'è una cosa semplicissima, cioè chiacchierare e godersi la presenza degli altri. È quasi un ritorno, mi viene da dire, agli anni 60-70, quando la vacanza significava tornare sempre nello stesso posto, magari per settimane, e imparare a conoscerlo davvero. Ecco, in un'epoca di overtourism, di itinerari programmati al minuto e di corse per vedere tutto, ecco, e forse il vero lusso è proprio questo: rallentare, o meglio fermarsi addirittura, quindi leggere un libro, pedalare verso il mare, oziare senza sensi di colpa e lasciare finalmente riposare anche la testa, che ci serve. E tu, volevo sapere che programmi hai per quest'estate, vediamo se questa ricerca effettivamente rispecchia la realtà, quindi raccontami brevemente la vacanza che hai scelto, o se non l'hai programmata, dimmi la vacanza da sogno che vorresti fare al 320 41 433 con un messaggio WhatsApp.
1: Dimensione suono soft.

Cyrus con Secrets su Dimensione Suono Soft. E non è più un segreto, perché l'ho detto prima nell'appuntamento Good Life, che gli italiani per quest'estate 2026 hanno riscoperto la villeggiatura, cioè quel modo di andare in vacanza in stile anni 60-70, sempre nello stesso luogo per diversi giorni, a non fare niente, a rilassarsi e basta, andando con amici o parenti e quindi trovando piacere proprio nello stare insieme, nel chiacchierare. E allora ho chiesto: ma tu in quest'estate 2026 che programmi hai scelto? E devo dire, sono arrivati diversi messaggi. C'è chi mi ha scritto: da sempre vado in campeggio, sempre nello stesso posto, sempre con la famiglia, è il nostro piccolo rito estivo a cui non rinunceremo mai. Giusto, meraviglioso il campeggio, tra l'altro ti fa stare anche a contatto con la natura, non è propriamente la vacanza rilassante, perché comunque in campeggio c'è sempre qualcosa da fare. Poi Carlo ha scritto: buongiorno Laura, sono tornato da poco dal mio posto preferito, le Dolomiti, dove con mia moglie ci siamo goduti aria pulita e soprattutto temperatura sui 18-25 gradi, relax e belle passeggiate immersi nella natura. Sei fortunato caro mio, perché quest'estate il fresco è quello che in tanti abbiamo cercato. E a proposito di vacanze che non abbiamo fatto ma che sogneremo di fare, l'ho citato anche prima perché c'è adesso Elisa insieme ad Emma e Dardust, c'è Patrizia che mi ha scritto: vorrei tanto tanto andare in Islanda.

0: Abbiamo parlato poco fa del ritorno alla villeggiatura in stile anni 60-70 per quest'estate 2026, quella che ti fa andare in un posto tranquillo dove non si fa praticamente nulla, ci si rilassa e basta e si sta in compagnia di parenti e amici, e dove partono le cosiddette schitarrate sulla spiaggia magari. E questa è una di quelle canzoni che si cantano sempre tutti insieme. Amore bello di Claudio Baglioni, appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Tragedia della strada a Roma. Un ragazzo di 19 anni è morto ieri mentre percorreva via Portuense in sella una moto Yamaha. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio al chilometro 19 nel tratto tra l'autostrada e la ferrovia Roma-Fiumicino. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Il ragazzo è morto sul colpo. Piazza di Spagna cambierà volto con più spazio per i pedoni, meno auto e un budget per la riqualificazione da 1,6 milioni di euro che coinvolgerà anche piazza Mignanelli e via di Propaganda. Le risorse provengono dall'assestamento di bilancio e riguardano la progettazione e la realizzazione delle opere programmate entro il primo semestre 2027. L'obiettivo dichiarato del Campidoglio è riorganizzare gli spazi pubblici di uno dei luoghi più frequentati della città.

0: aumentandone la fruibilità pedonale e intervenendo sul decoro e sulla valorizzazione delle quinte monumentali. Un acquario stupefacente. Siamo a Tor Bella Monaca, dove i pesci nuotavano all'ombra delle dosi di cocaina e hashish. Lo spacciatore è finito in manette. Dopo un controllo e successiva perquisizione personale del 46enne romano, sono state trovate dosi di cocaina e hashish già confezionate, in parte occultate sotto il coperchio di un acquario trasformato in un insolito cavò domestico nella sua abitazione. MotoGP, tripletta Aprilia nel GP di Gran Bretagna. Raul Fernandez ha trionfato con il team Trackhouse, prendendo il comando alla partenza e dominando poi la gara dal primo all'ultimo giro. Sul podio anche il leader del mondiale Jorge Martin, secondo davanti all'altra Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ci attende lunedì con sole assoluto protagonista sul Lazio e con calde d'afa molto intensi. Punte massime infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare inoltre qualche temporale di calore che potrà interessare i settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno. I venti deboli e con mar Tirreno calmo o poco mosso, e vi anticipo che nei prossimi giorni continuerà questa fase stabile, con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse, mille volte vorrei nascere per mille volte ancora morire.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

0: relatività del tempo con Edoardo Bennato su Dimensione Suono Soft. Una settimana, un giorno, che poi è quello che succede quando siamo in vacanza, no? Passa una settimana, ma in realtà ti è sembrato solamente un giorno e ritorni a casa e dici: ma com'è possibile? È già passata una settimana. Eh sì, va così. Le settimane di vacanza corrono veloci e un pensiero ovviamente a tutti gli italiani che in questo momento sono in ferie.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggi ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
10: Ricalcolo percorso.
9: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
10: Destinazione raggiunta. Innovazione.
9: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
11: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

batteria. Tastiere. Basso.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: È impossibile non sognare con la voce di Whitney Houston, One Moment in Time su Dimensione Suono Soft, e sognare anche solo per un momento di stare meglio, e magari quel momento sta per arrivare e ce lo sta per dire Branco. Speriamo che il nostro segno abbia in programma una giornata splendida, lo scopriamo proprio adesso grazie a lui.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Ariete, ottimo momento per il lavoro, investimenti, vendite. Il salto di Mercurio in Leone è molto ricco. Quando va in quel segno, porta favori che derivano dalle amicizie, ma nello stesso tempo chiede anche a voi di aiutare le persone vicine, le persone care. Toro, sarà bene rinunciare a qualche impegno che non è necessario, che non è urgente, ma un po' di grinta in più ve lo darà Marte. Gemelli, questo Ferragosto per voi dovrebbe essere di lavoro, perché quelle occasioni che si presentano questa settimana poi non si presentano più, nemmeno in amore. Cancro, è possibile fare una buona operazione commerciale oggi grazie alla vostra luna. Certo, Mercurio vi ha lasciato ieri, l'ho detto ieri che era domenica, però è andato nel campo del patrimonio e lui in Leone, credetemi, raddoppia o perlomeno moltiplica i nostri guadagni, in questo caso i vostri guadagni. Leone, buon compleanno. E Mercurio è il pianeta che è arrivato nel segno già ieri, diventa ricco, banchiere, capitalista, vi mette l'argento vivo addosso, risveglia la vostra ambizione, ma soprattutto porta occasioni insieme a Giove. Vergine, per quanto riguarda la bella notizia della settimana, è questo Marte che finalmente non sarà ostile, stancante e anche snervante per il vostro sistema nervoso, per la salute, eccetera, perché quel Marte ha soltanto qualità negative quando va in Gemelli per voi, perché per qualcun altro no. Allora, Bilancia, vi devo dire che senza rovinare le vostre vacanze di Ferragosto con questa bella Venere nel cielo, ma quando tornate Marte sarà in Cancro e quindi al ritorno avrete qualche sorpresa, qualche litigio non piacevole proprio nel mondo del lavoro. Scorpione, regalatevi un estivo break senza troppo movimento e senza eccessi di alcun genere. Dopo questo tranquillo, completo relax, dopo la luna piena e l'eclissi, sarete pronti per una nuova battaglia, volendo anche in amore, non solo nel lavoro. Sagittario, grande possibilità di enorme successo. Capricorno, tutti i rapporti che non possono darvi né soddisfazioni, né gioia, né guadagno, ma perché li tenete su? Mandateli in quel paese. La solitudine non fa male a nessuno, Capricorno, soprattutto a noi, parlo anche di me, è utile anzi.

Gemelli, che era veramente orrendo, andrà in cancro. E allora gli signori dei pesci: signore, vestiamoci a festa, prendiamo la barca e facciamo un giro intorno all'isola di Capri. Vi ringrazio molto per il vostro affetto, vi do appuntamento anche domani e vi auguro felicità. Pensiero delle stelle. Dice questo Mercurio che si può essere fortunati senza essere felici. Quanto è vero, perché uno può essere fortunato, ma la felicità è un'altra cosa. Come si può avere una donna, ahimè, senza amore?

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Ascoltaci a casa dalla nostra app, sul tuo smartphone. Dimensione Suono.

0: you when you're under my skin.
1: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Cliff Richard, We Don't Talk Anymore su Dimensione Suono Soft, e adesso non parlo più io perché siamo arrivati praticamente alla fine di queste tre ore di Sveglia Insieme, ma parlerà qualcun altro che scopriamo tra poco dopo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buongiorno da Andrea Soprani. Ennesimo incidente mortale nella capitale. Ieri pomeriggio un 19enne in sella alla sua moto Yamaha ha perso la vita mentre percorreva via Portuense al chilometro 19 nel tratto tra l'autostrada e la ferrovia Roma-Fiumicino. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Il ragazzo è morto sul colpo. Giallo a Viterbo, Benedetta Marino, 23 anni, è stata trovata morta sabato in un casolare dopo la sua festa di compleanno. Il mistero delle ultime ore sul caso indaga la squadra mobile. La procura ha aperto un'inchiesta ipotizzando la morte in conseguenza di altro reato, eccessione di sostanze stupefacenti, disposta all'autopsia per questa mattina. Bancarotta fraudolenta, sequestro preventivo della Guardia di Finanza ad Anzio e Nettuno nei confronti di un'azienda operante nel settore della produzione e commercio di prodotti da forno che aveva 3 punti vendita sul territorio. Le investigazioni hanno permesso di appurare come il patrimonio aziendale sia stato sottratto alla massa dei creditori attraverso il trasferimento dei beni a una ditta individuale di nuova costituzione, formalmente intestata alla figlia dell'amministratore della SRL in liquidazione. Calcio. In un'intervista al Corriere della Sera, Paolo Maldini, ex DT Azzurro, racconta gli ultimi giorni caldi, dalla scelta del CT alle dimissioni. Siamo stati a pranzo con Guardiola, era tentato, ha detto datemi un euro in meno dell'ultimo CT, ma poi ha rifiutato per stanchezza. Su Pirlo invece ha dichiarato è stato escluso con un pretesto, è preparatissimo, e su Malagò non è stato ai patti, li ha rivisti in corsa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie ad Andrea Soprani, anche da parte mia è tutto, noi ci risentiamo domani mattina, ma adesso sono molto molto contenta di poter riabbracciare Federico Grilli, che ha avuto un periodo di stop forzato ma è tornato più forte di prima, e quindi posso dirti che sono davvero molto contenta di vederlo qui in diretta, e sarà con te fino alle 13, ti terrà compagnia fino all'ora di pranzo. Io invece torno domani mattina, se avrai di nuovo la sveglia presto sai che mi trovi qui come sempre tra le 6 e le 9, e io sono qui, sarò qui ad aspettarti. E allora buon proseguimento di giornata e a domani, ciao ciao.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: quando si sta molto tempo insieme in una coppia, diciamo così, ben rodata, il vantaggio è quello di trascorrere insieme ovviamente il tempo, ma anche i cambiamenti e soprattutto le difficoltà. Questa è la cosa un po' più bella quando due persone veramente si amano in maniera profonda. Due destini, Tiro Mancino su Dimensione Sono Soft, e con loro arriva anche il mio buongiorno, buon inizio settimana. Prima però voglio salutare Laura Buono, che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa e che ritroverai anche nella giornata di domani, e poi mi presento come fa un bravo conduttore radiofonico. Io sono Federico Grilli, ti accompagnerò per le prossime 4 ore di questo lunedì 10 agosto qui su Dimensione Sono Soft. Tanti saranno gli appuntamenti, quello più vicino che ti voglio ricordare sarà con il nostro Beppe Pellegrino. Parleremo di viaggi con l'appuntamento di Travel Experience.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
11: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
13: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
15: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Dimensione Suono Soft.

0: arrivato il momento di sognare alle 9:40 minuti su Dimensione Suono Soft. Lo facciamo con il nostro Beppe Pellegrino e soprattutto di scoprire in quale meraviglioso posto, in quale meravigliosa località ci porterà in questa mattinata di lunedì 10 agosto. Allora io direi bando alle ciance e ascoltiamolo insieme.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: In Thailandia, ragazzi miei, dovete sapere che ci sono molti posti che sembrano cartoline, sembrano quadri, sembrano alchimie dell'intelligenza artificiale. Invece no. Oggi vi voglio raccontare, amici, di un posto bellissimo. Si chiama Krabi ed è in Thailandia. Le spiagge sono nascoste, le scogliere sono imponenti e un mare che sembra uscito da un sogno. È tutto vero. Dimenticate la caotica Bangkok. Krabi è famosa per le sue incredibili formazioni rocciose calcaree che emergono dal mare, creando uno scenario unico al mondo. Tra le spiagge più celebri c'è la mitica Maya Bay, che è stata resa famosa dal mitico Leonardo DiCaprio in un film di qualche anno fa, The Beach. Ma non solo da lui, Daniel Craig per 007, Mission Impossible, addirittura Matt Damon. È stata chiusa per anni per permettere alla natura di rigenerarsi dopo l'enorme flusso turistico, perché è stata molto di moda. Ma Krabi non è solo spiaggia da sogno, qui si trova il Tempio della Grotta della Tigre, un luogo sacro con una scalinata di oltre 1200 gradini che porta a una vista mozzafiato sulla giungla thailandese. E se amate le leggende, gli abitanti raccontano che le montagne di Krabi sono in realtà draghi pietrificati, trasformati in roccia per proteggere l'isola. Insomma, qui andiamo un po' oltre, però la cucina, il mare, la natura, la gente, insomma un paradiso naturale che unisce avventura, spiritualità, paesaggi da favola. Quindi se programmate un giro in Thailandia, oltre Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Bangkok, vi ricordo Krabi, una tappa imperdibile secondo me, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: già la prima ora è praticamente volata, sono le 9.57 su Dimensione Suono Soft insieme a Baby Bird, ma noi ci fermiamo qualche istante.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Andrea Sofrani. Proseguono le indagini sulla morte di Benedetta Marino, 23 anni, trovata senza vita sabato mattina nell'ex consorzio agrario a Viterbo. La PM ipotizza i reati di cessione.

0: possessione di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro reato nel fascicolo aperto contro ignoti. Prevista oggi l'autopsia. Saranno inoltre effettuati gli accertamenti tossicologici. Intanto gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita della giovane, in particolare quanto accaduto durante la festa abusiva organizzata nello stabile per il suo compleanno. La polizia sta ascoltando le persone che hanno partecipato alla festa. Fiumicino, ricette per fentanyl e morfina intestata a pazienti deceduti. Rinvia giudizio per 7 persone, tra cui 2 farmacisti e Mario Pascone, chirurgo nonché esponente del centrodestra nel comune del Litorale. Un giro vorticoso di oltre 16.000 prescrizioni mediche false emesse in almeno 4 anni per truffare l'ASL e far soldi sul mercato nero. Ancora allerta caldo a Roma anche per la giornata di oggi. Il bollettino rilasciato dal Ministero della Salute è impietoso. Temperature da record e rischio per le persone più fragili. Roma è una delle 19 città italiane da bollino rosso. Nel Lazio ci sono anche Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone. Tutta la regione nella morsa dell'AFA. Nella capitale temperature fino a 39 gradi. Musica, lunedì 17 agosto all'Arena del Mare BCC Roma di Sabaudi arriverà Fiorella Mannoia. L'artista sarà in concerto con Fiorella, canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, il nuovo viaggio live tra i repertori e i brani più amati di De André e Fossati. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Sento il fuoco quando mi stringi fra le tue braccia. Ed è un bellissimo modo per poter bruciare.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente.

0: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, fra poco l'appuntamento sarà con le nostre Good Life e ti voglio parlare della dea greca della salute. Come sempre, se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata a ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Le 10:34 minuti sulla tua radio del benessere, ancora un buon lunedì, un buongiorno da parte mia, sono Federico Grilli, ma con te voglio parlare di Good Life, perché è arrivato il momento di aprire il nostro appuntamento istituzionale. Soprattutto parliamo della parola igiene, che oggi associamo alla pulizia e alla prevenzione, ma deriva dal greco Iges, che significa proprio sano, in buona salute, ed è legata a Igea, che è la dea greca della salute. Allora, Igea era figlia di Asclepio, che era il dio della medicina, ed era associata soprattutto alla, diciamo così, conservazione della salute, ma anche alla prevenzione. Un'altra figura legata ad Asclepio era Panacea, personificazione della guarigione universale. Ancora oggi usiamo proprio la parola Panacea per indicare che cosa? Beh, una soluzione capace, almeno diciamo così, idealmente, di risolvere ogni problema. Ma già nel mondo antico, quindi, salute e cura erano viste da prospettive diverse: intervenire sulla malattia, ma anche cercare di mantenersi in salute. Un concetto che resta attuale, quindi movimento, alimentazione equilibrata, riposo, attenzione al proprio benessere, quindi fanno parte di una quotidianità più sana, perché stare bene non è un traguardo ma qualcosa da coltivare ogni giorno. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.

0: Incenso e Birra, un album che nel 1989 consacrò sicuramente a livello internazionale Zucchero, e da questo disco ci siamo riascoltati con grande piacere a Wonderful World, una canzone che sembra apparentemente parlare di un mondo meraviglioso, felice, ma in realtà c'è veramente tanta amarezza dietro. 10:58 minuti, questa è Dimensione Suono Soft.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.

0: vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
0: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Circa 60 persone, tutte censite dal Campidoglio, ovvero quasi la metà dei 130 nuclei evacuati da Spin Time, ieri hanno trovato una sistemazione seppur temporanea che gli consente di lasciare la tenda aperta 10 giorni fa in via di Santa Croce di Gerusalemme dopo l'evacuazione post incendio. Ma restano da chiarire le tre verità di Viminale, Comune di Roma e proprietà. Versioni diverse sul fallimento delle trattative per l'acquisto e Spin Time Labs si domanda pubblicamente chi stia mentendo. Armato di coltello ha rapinato due volte la stessa farmacia nel giro di 24 ore, un rapinatore solitario che in bicicletta ha raggiunto l'attività commerciale dalla quale poi è scappato con il bottino. Protagonista un 59enne romano, con i fatti che si sono consumati il 31 luglio e il 1 agosto in piazza dell'Accademia Antiquaria in zona Montagnola. L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata. Roma Capitale compie un passo decisivo per risolvere la problematica dell'impatto acustico causato dal transito dei treni della linea B nel tratto compreso tra via Lerro e via Decaneso nel nono municipio, zona Eurmagliana. Lo si legge in una nota del comune che ha confermato lo stanziamento di 25.000 euro. Calcio, rinforzo sulla fascia per la Roma, pronta ad accogliere l'ex giocatore dell'Udinese Nahuel Molina. L'esterno argentino è atteso all'aeroporto di Ciampino alle 18.25 per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Molina arriva dall'Atletico Madrid in una operazione da circa 13 milioni di euro più 4 di bonus. Si tratta del terzo acquisto per la Roma dopo Santiago Castro e Costantino Skouliarakis. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore può aspettare una vita. Whoa.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft. Fra poco sarà il momento della simpatia di Francesca Romana Barberini, ma soprattutto dei suoi segreti in tavola. E se li vuoi scoprire anche tu, beh, rimani con noi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita.

0: rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No! Siamo Pewex! L'entusiasmo di servirvi!
6: Ci sono cose che non cambiano mai. Come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
7: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: 11:36 minuti di questo inizio di settimana, ancora un buon lunedì da parte mia, sono Federico Grilli, ma visto l'orario qualcuno magari già pensa di preparare da mangiare, allora è il momento sicuramente migliore per ascoltare tanti buoni consigli dalla nostra Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, sapete che c'è un ortaggio che è considerato l'inabbinabile con il vino, sto parlando dei carciofi, ma sono sicura che la nostra Chiara Bassi, ormai è nostra critica enogastronomica e grande appassionata di divulgazione enologica e soprattutto grande esperta di abbinamenti cibo-vino e è autrice anche del libro Sommelier, il manuale illustrato, ci saprà dare una risposta. Chiara, ciao!
3: Ciao a tutti, oggi ho pensato proprio di darvi questa risposta sui carciofi.
2: Esatto, allora non siamo impazziti perché i carciofi italiani ovviamente sono usciti di produzione da un po', ma perché tu ti trovi in Spagna, dove invece ancora ci sono i carciofi.
3: Esatto, io sono in Andalusia, dove il carciofo qua è considerato proprio un simbolo dell'Andalusia e si mangia praticamente in tutti i modi, tra cui stufati oppure alla piastra, tenerissimi, è come il burro, e con lo jabón iberico, no? Con proprio le fette di prosciutto, grasso, eccetera. E tu qua il carciofo lo mangi in qualsiasi stagione, ti devo dire che sono anche buonissimi. E proprio ieri mi sono mangiata questi carciofi stufati, cotti nel brodo, nell'olio extravergine, nell'aglio, che qua in Andalusia si fa un uso di aglio che per noi italiani è inconcepibile, e mi è venuto in mente di parlarvi di come possiamo abbinare i carciofi, ovvero
2: gli inabbinabili carciofi.
3: Esatto, ma secondo me ho trovato la soluzione proprio ieri sera, ovvero io mi sono mangiato i carciofi con un Pedro Ximénez, che ha un vino dolce naturale, dolcissimo in realtà, perché immaginatevi questi Pedro Ximénez è proprio il nome del vitigno, sono tutte coltivate ad alberello sotto il sole dell'Andalusia, sono uve veramente che sviluppano un tenore zuccherino pazzesco, però non si sente così tanto lo zucchero, soprattutto se è bevuto fresco, e quindi se il Pedro Ximénez in Italia non si trova, si può anche pensare a un passito non troppo di quelli troppo dolci, ma comunque un buon passito con il carciofo soprattutto stufato fa sì che non senti quel retrogusto metallico che, come hanno insegnato noi sommelier, si abbina malissimo.
2: Sì, effettivamente è difficile. E quindi
3: a voi la scelta. Io in Italia, se dovessi dire cosa si può provare, proprio un po' per coraggiosi, ma sicuramente assolutamente fantastico, e io andrei proprio in Toscana, mi proverei qualche vin santo, addirittura occhio di pernice, e proverei proprio col carciofo stufato, cotto lentissimamente, che quando vieni cotto così lentamente anche il carciofo ha un po' di tendenza dolce.
2: Dolce, sì, tipo un carciofo alla romana.
3: Esatto, okay. Sì, il carciofo alla romana è proprio quello perfetto. Lo fai stufare a lungo, a lungo.

0: Saladier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sembra veramente ieri, ma in realtà sono passati quasi 10 anni, anzi no, 10 anni esatti, era il 2016 per questa Lost on You di LP. 11:57 minuti, questa è Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Ben trovati da Andrea Soprani, Spin Time. Anche Ken Loach esprime solidarietà. Sono vicino alla comunità che mi ha dato amicizia e gioia. Spero che si riunisca, così il regista britannico pluripremiato. Intanto sono circa 60 le persone, tutte censite dal Campidoglio, che ieri hanno trovato una sistemazione, seppur temporanea, che gli consente di lasciare la tenda aperta oltre 10 giorni fa in via di Santa Croce in Gerusalemme, dopo l'evacuazione post incendio. Ma restano da chiarire le 3 verità di Viminale, Comune di Roma e proprietà. Versioni diverse sul fallimento delle trattative per la e Spin Time Labs si domanda pubblicamente chi stia mentendo. Aveva perso l'orientamento dopo essersi allontanato dal sentiero. Un giovane escursionista romano è stato soccorso dal soccorso alpino sul Monte Gennaro, nel parco naturale dei Monti Lucretili. Il giovane era partito insieme a un suo coetaneo con destinazione il Pratone di Monte Gennaro. Il Comune di Roma ha annunciato di aver stanziato 25.000 euro per risolvere la problematica dell'impatto acustico causato dal transito dei treni della linea B nel tratto compreso tra via Lero e via Dodecaneso, nel nono municipio, zona Eurmagliana, lo si legge in una nota del comune. Calcio, tutti contro Infantino. UEFA, CONCACAF e AFC rilasciano un duro comunicato congiunto dopo il tentativo di privatizzare il mondiale.

0: è stata tradita la fiducia con l'inganno, va onorato all'unità del calcio. Così il comunicato delle tre confederazioni calcistiche, europea, asiatica e centroamericana. La leadership nel calcio non è un possesso, non si tratta di detenere o pretendere il potere. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: E poi all'improvviso, senza nemmeno una ragione, il suo sguardo incrocia il tuo. E ti cambia la vita.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: canzone più che mai attuale in qualsiasi momento, questa stella gemella di Eros Ramazzotti, la ricerca in pratica dell'anima gemella, quello che uno va ovviamente cercando, trovando, sperando. E questo era il 1996, ritrovato qui su Dimensione Suono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

lei è sempre molto presente sui social, devo dire anche con dei video spesso divertenti dove fa veramente troppo ridere, ma con video anche che magari la ritraggono in giro per il mondo in cerca di ispirazione per nuove canzoni. Sto parlando di Elisa, che abbiamo ritrovato in questo momento nella mattinata di Dimensione Suono Soft alle 12:39. E allora ancora un ben ritrovato da parte mia, sono Federico Grilli, noi ci stiamo avvicinando al saluto finale che arriverà intorno alle 13, ma ancora tanta buona musica da ascoltare, sempre italiana con gli

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Amore si odia, Noemi con Fiorella Mannoia ci fanno chiudere il nostro appuntamento in questa mattinata di lunedì 10 agosto qui su Dimensione Suono Soft, ma ci salutiamo fra poco.
1: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Ben trovati da Andrea Soprani. Si moltiplicano gli interventi di solidarietà per gli occupanti di Spintime Labs che dal principio d'incendio del 29 luglio continuano a dormire accampati in tenda davanti al palazzone di Via di Santa Croce in Gerusalemme. L'ultimo messaggio arriva dal regista britannico Ken Loach, una delle voci più autorevoli del cinema sociale e politico contemporaneo, che ha detto: "Sono vicino alla comunità che mi ha dato amicizia e gioia, spero che si riunisca". Intanto sono circa 60 le persone che ieri hanno trovato una sistemazione temporanea che gli consente di lasciare la tenda. La notte dell'8 agosto a Torbella Monaca, Tor Vergata e Tor Sapienza, in tre distinti episodi, quattro persone sono state ferite da colpi d'arma a piombini. Secondo i testimoni, quattro giovani a bordo di un'auto avrebbero esploso vari colpi all'indirizzo dei passanti. Le vittime, un 24enne, un 35enne pakistani, un 31enne indiano e un 28enne nigeriano, hanno riportato fortunatamente solo lievi lesioni, indagano i carabinieri. A Torbella Monaca uno spacciatore è finito in manette. Dopo un controllo e successiva perquisizione personale del 46enne romano, sono state trovate dosi di cocaina e hashish già confezionate, in parte occultate sotto il coperchio di un acquario trasformato in un insolito cavò domestico nella sua abitazione. Addio a Mario Di Maio, chiamato Ernanetto, partigiano di San Lorenzo. Si è spenta a 98 anni una delle ultime voci della resistenza romana. Tra coloro che hanno raccolto la sua eredità c'è anche la nipote, la storica Michela Ponzani. Fino all'ultimo agli studenti, quasi per scherzo, diceva: "Ho lottato contro il fascismo anche dentro la pancia di mamma, perché sono nato nel 28. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti e siamo arrivati ai saluti. Non ti lascio ovviamente, perché fra poco con te ci sarà Maria Chiara Velardo che ti accompagnerà fino alle 17 di questo lunedì 10 agosto. Noi invece ci ritroveremo nella mattinata di domani, sempre a partire dalle ore 9. Sono Federico Grilli, ti saluto, ti auguro un buon proseguimento di giornata proprio qui sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Due cuori innamorati sono come due orologi magnetici. Ciò che si muove in uno non può non far muovere anche l'altro, perché in entrambi

0: E se c'è una cosa che invece rende felice me sapere di poter trascorrere qui con te tutta la settimana, ebbene sì, da oggi fino a venerdì dalle 13 alle 17 per condividere la pausa pranzo e direi anche un po' quell'aperitivo, dai. Di dimensione sono Soft, sono Maria Chiara Belardo e ogni giorno quindi ti dedico la nostra collezione di successi più belli di sempre. Saluto ovviamente anche Federico Grilli che mi ha preceduta e ti ha accompagnato fin qui e noi siamo pronti a partire tra pochissimo già con una bella interessante Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a €2,99.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
11: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
1: Dimensione Suono Soft.

impossibile sbagliare, è proprio la voce del King del Pop, Michael Jackson. Dal 1982 l'abbiamo ascoltato nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft con Human Nature, e in questo appuntamento con le Good Life scopriamo l'elemento visivo che definisce la moda mare urbana di questa estate, e cioè il crochet, ovvero la lavorazione all'uncinetto reinterpretata però in chiave contemporanea e chic. Non se ne parla più come del vecchio stile hippie, ma di abiti lunghi, gonne e top traforati dai tagli geometrici e puliti realizzati con filati di cotone biologico o fibra di bambù coloratissimi. La grande versatilità di questa tendenza sta proprio nella sua capacità di trasformarsi. Lo stesso abito crochet che di giorno indossi sopra il costume per una passeggiata sul bagnasciuga, la sera diventa un capo sofisticato se lo abbini a un sandalo flat dorato e a una sottoveste leggera, ideale per una cena in città. E un aneddoto affascinante su questa tecnica ci svela che la lavorazione all'uncinetto è una delle pochissime arti tessili che non può essere riprodotta dalle macchine industriali. Ogni capo che vedi nei negozi, infatti, è ancora oggi frutto del lavoro manuale e artigianale di tante persone. E indossare il crochet nel 2026 significa proprio celebrare l'unicità e la lentezza, sfoggiando un look tridimensionale che cattura lo sguardo e garantisce una ventilazione naturale perfetta. Good Life.

0: e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: E dal 1958 al 2026 è veramente un attimo su Dimensione Suono Soft. Peggy Lee, Fever sulla Radio del Benessere, tra poco ci sono le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Attentato a Siegfried Ranucci. Walter Lavitola è stato arrestato e accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia. Contestato anche il metodo mafioso. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma riguarda anche Gomez Clesio Tavares, destinatario anche lui di una misura cautelare. L'uomo, attualmente in Africa, secondo i PM Capitolini, avrebbe partecipato al progetto dell'attentato. Trova una prima risposta concreta all'emergenza abitativa legata a Spin Time. Ad oggi, grazie alle interlocuzioni dirette tra Roma Capitale e lo sportello di tutela sociale dell'occupazione attivo dallo scorso 8 agosto, sono stati individuati alloggi temporanei per 81 persone corrispondenti a circa 30 nuclei familiari. Le persone ricollocate sono state distribuite al momento in 7 diverse strutture di accoglienza, 3 delle quali situate all'esterno del GRA. La notte dell'8 agosto a Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Tor Sapienza, in 3 distinti episodi, 4 persone sono state ferite da colpi d'arma a piombini. Secondo i testimoni, 4 giovani a bordo di un'auto avrebbero esploso vari colpi all'indirizzo dei passanti. Le vittime, un 24enne, un 35enne pakistani, un 31enne indiano e un 28enne nigeriano, hanno riportato fortunatamente solo lievi lesioni. Indagano i carabinieri. Sport: Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 21esima edizione dei campionati europei, iniziati questa mattina a Birmingham dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione della sua gara del lungo, peraltro misurato 7,76 m, in quanto un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare il bicipite femorale e dopo i primi passi, una volta rialzato, è stato costretto al ritiro. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Shine bright like a diamond.

0: principessa delle Barbados, Miss Riri Rihanna. Peccato non voglia più saperne niente dello showbiz né di far uscire nuova musica e nuovi album. Lei semplicemente vuol godersi la sua vita da imprenditrice, moglie, mamma, ma soprattutto donna straordinaria. Era Diamonds su Dimensione Suon Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Evoque Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Speciale agosto, chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata a ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la sede centrale di Via Salaria 729.
9: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso.

0: Potenza di Odell ci accompagna nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Era Set Fire to the Rain. Arriva adesso Gianluca Grignani. Questa è Destinazione Paradiso.
1: Un viaggio a senso solo, senza.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un salto indietro nel tempo fino al 2010 con gli Uberphonic e la loro Anger Never Dies su Dimensione Suono Soft. 5 minuti esatti alle 15, pausa caffè, andiamo in redazione per le news e poi altre 2 ore con me.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Francesco Certo. Svolta nell'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato dai carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati, Walter Lavitola, indiziato di avere concepito il disegno delittuoso contro il conduttore di Report. Carcere disposto anche per Gomes Tavares, tuttora ricercato, ritenuto raccordo operativo di Lavitola.

0: titola che sarebbe stato incaricato di individuare i soggetti in grado di reperire l'esplosivo e di compiere l'attentato dimostrativo davanti alla villa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre del 25. Secondo l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Roma su richiesta della locale antimafia, la Vitola avrebbe partecipato personalmente con Gomes ad un primo sopralluogo esplorativo sul luogo del delitto il 15 settembre 2025. Tavares avrebbe reclutato e istruito gli esecutori materiali campani e avrebbe coordinato e partecipato ad una seconda ricognizione sul litorale laziale un mese dopo, mettendo a disposizione del comando l'autovettura del suocero. Le misure restrittive si fondano su un impianto accusatorio solido e concorde. Le risultanze derivano dall'analisi incrociata dei tabulati telefonici e telematici delle celle serventi l'area dell'attentato, dal tracciamento dei veicoli coinvolti nelle fasi preparatorie e dall'esame forense dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che hanno smentito i tentativi di precostituirsi degli alibi difensivi. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Lovoi, ha già portato a fine giugno all'esecuzione di 4 misure cautelari nei confronti di 3 uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. A bordo di un'autovettura avrebbero esploso vari colpi con una pistola a piombini all'indirizzo dei passanti, ferendo 4 persone in 3 diversi episodi. Follia sabato notte a Torbella Monaca, Tor Vergata e Tor Sapienza, e feriti, un 24enne e un 35enne pakistani, un 31enne indiano e un 28enne nigeriano, hanno riportato lievi lesioni. I carabinieri di Frascati e Montesacro stanno indagando anche attraverso l'acquisizione e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle diverse aree interessate. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
2: I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi. Eppure, nessuno li scioglie.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: spettro di colori, anzi direi un arcobaleno infinito e bellissimo, con artisti del genere, i Modagli, Jarabe de Palo, come un pittore su Dimissione su Nusoft. Siamo alla fine della pausa pranzo, inizia la pausa caffè, io il mio l'ho già preso. Sono Maria Chiara Belardo, resto con te fino alle 17 e nella prossima Good Life ti faccio scoprire l'olio lenitivo alla lavanda.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info

0: toyota.it.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
2: Dimensione suono soft.

0: this time.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

anche Francesco Renga all'interno del nostro percorso di degustazione musicale del lunedì pomeriggio su Dimensione, sono Soft in questo nuovo appuntamento con le Good Life. Ti faccio scoprire un olio da massaggio facile da preparare, utile dopo piccole ferite o distorsioni leggere, anche se ovviamente è importante ribadirlo sempre, non sostituisce cure mediche. Farlo a casa nostra è molto

0: Semplice, basta mettere 100 ml di olio di oliva extravergine oppure olio di semi di girasole, 10 g di fiori essiccati di lavanda e 10 di fiori di iperico. Lascia macchie, quindi mi raccomando, utilizza guanti, e anche 10 g di foglie di rosmarino. Riempi così un barattolo di vetro con le piante, copri con l'olio caldo ma non bollente, chiudi e lascia macerare 2 settimane al sole in un luogo ventilato. Poi filtra con garza e travasa in bottiglia di vetro scuro. Massaggia la zona dolente con 5-10 ml ogni 6-8 ore, ma non applicare su ferite aperte o su pelle irritata. La lavanda lenisce e favorisce il relax, il rosmarino invece stimola la microcircolazione, mentre l'iperico ha proprietà antinfiammatorie. Usa lavanda di montagna o acquistala dai produttori locali per sostenibilità e chiedi sempre consiglio al tuo medico di fiducia. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è spazio e tempo misurati dal cuore.